Purché la fede sua complete, i vanno dire mona fa, o tre robe, il regime.

prepara il vostro umile buon servitore. Vedrete le smanie del bravo pagliaccio e come si vertica attende bellaccio. Vedrete di toglio tremar la carcassa

0: or su, proviamo.
1: Sei tu, bestia?
0: Meglio so, sì.
1: E Pagliacci è partito?
0: E chi è partito?